one man so nene mani nasi for the radiase abena Ruth unso sunu abusuya e the radiase kunadu kwa che nene abusuya the radiase

La pascia la paia la ipata la paia la capuria la paia e ante le bello paia a lei la paia anta la paia la papuria la paia a lei mai tara papuria la paia a pai capaia a la paia anta la paia e ante le bello